0: Lego palà, mettesci in bocca a mamma. Amma ya magado la, trovi di ma buco per la meglio clamma.
1: Un papà è prego palà, mettesci in bocca a mamma. Amma ya magado la, trovi di ma buco per la meglio clamma.
2: Un papà è prego palà,
1: sa mamma è prego palà, ma tata è prego palà.

Il tempo qui non segue le leggi a cui siamo abituati. I giorni si dilatano, le lunghe notti fanno perdere l'orientamento, così come la neve e il mare cancellano i nostri passi.